sesi kire no ti me hu fufure no kuma se yade me ka koma efisa bre wa be yi poma odo ama de ne dia che me ye di bi fa social media ne di bi soma efri ga dum ko si bua krom banta ma ko si di chamso.